0: L'uomo sfrutta solo il 10% delle proprie facoltà cerebrali.
1: Vieni subito da noi. Ti restituiremo il 90% del tuo cervello. Istituto di Obbedienza Animale.

contati, ragazzi! Io vi dico che il futuro è nostro! Se voi riuscite a contarvi! Continua, fratello! Ora datevi un'occhiata intorno. Ci sono i Saracens, seduti vicino ai ragazzi di John Street. E lì ci sono i Moonrunners, gomito a gomito con i Van Cortlandt Rangers. Nessuno ammazza nessuno. Questo è un miracolo. È miracoloso, dovrà essere tutto quello che faremo.

0: Sì, Radio Ciro.
1: Oh, che stavamo a dì.
2: Io manco te sento, non so che me stai a dì.
1: Ah, è vero.
0: Dai.
3: Non ho fatto nulla. Radio Ciro 105.

Esco di casa, libretto postale, post, Salerno-Reggio Calabria, Roggiano, carne di maiale e vino il 19 di luglio, poi bistrò, Palma, forse Papaleo o forse il cantautore romano che si appoggia a Radio Ciroma. Scornaienchi, fumetto.

0: Sei all'ascolto di Radio Ciroma.
1: Radio Ciroma
0: te le suona. www.ciroma.org.
1: Radio Ciroma 105.7.
0: Rumori nell'etere cittadino. Feel the groove. Coming up Ciroma vibes. www.ciroma.org.

0: Jesse! Le cose sono cambiate. Ora tutti credono che tu sia un killer.
1: Ma che stai dicendo?
0: Ne parla tutta la città. Un tipo si è permesso di darti fastidio e tu gli hai sfracellato la testa con un bancomat.
1: Non è andata così.
0: Ma che importa? Devono essere i nostri concorrenti a crederlo. Non ho detto mica la polizia.
1: Oh, merda.
0: Ti rendi conto che è una fortuna? Tu sei... Ascoltami bene. Tu sei un pesce palla.
1: Cosa?
0: Un pesce palla, pensaci. Piccolo di dimensioni, non svelto, non molto astuto. Facile vittima dei predatori, ma il pesce palla ha un'arma segreta, lo sai, no? Lo sai? Cosa fa il pesce palla, Jesse? Cosa fa? Su!
1: Io non so nemmeno che...
0: Il pesce palla si gonfia, il pesce palla si espande fino a diventare 4-5 volte più grande. Ma perché? Perché lo fa? Per mettere paura agli altri pesci, ecco perché. Per spaventarli. Così i predatori di cui parlavamo prima se la svegnano. E questo sei tu, sei il pesce palla. Capisci? È tutta un'illusione. Nient'altro, nient'altro che aria. Ora... Chi oserà mettersi contro il pesce palla, Jesse?
1: Nessuno.
0: Hai detto bene.
1: Io sono un pesce palla.
0: Tu sei un pesce palla. Ridillo.
1: Io sono un pesce palla.
0: Ancora più convinto.
1: Io sono un pesce palla.
0: Un pesce palla, è questo
1: sì.
0: Che c'è.
1: Aspetta che mi gonfio un po'.

0: Ora siamo intesi, signor Reagan?
1: Vedi, io so che questa bistecca non esiste. So che quando la infilerò in bocca, Matrix suggerirà al mio cervello che è succosa e deliziosa. Dopo 9 anni, sa che cosa ho capito? Che l'ignoranza è un bene.

pensi che Giroma sia solo una radio, ti sbagli di grosso. Giroma è cultura, informazione, inchiesta, associazionismo, live, eventi, beni comuni, auto-organizzazione. Fai Giroma e sei protagonista. Ti aspettiamo ogni lunedì sera dalle 21:30 nella sede di Piazza Toscano. Esci dal comune e fai Giroma.

0: Ogni giorno il tuo cervello prende circa 15.000 decisioni. Ogni giorno i tuoi amici osservano il loro stesso declino sugli schermi dei loro dispositivi.
1: Se vuoi esprimere pienamente il tuo potenziale, obbedisci al tuo conformismo.
2: Istituto di obbedienza animale. Credere, obbedire, guadagnare.

0: Radio comunitaria,
1: libera, radio attiva, radio faziosa.
2: Radio Ciroma 105.7.
3: Per info e suggerimenti www.ciroma.org o redazione@ciroma.org.
4: Sei giovane di spirito? Radio Ciroma

0: Welcome back on air, sempre sulle frequenze magiche 105 più un punto e un set, ovvero Velocirome FM, sempre qui 24 ore su 24 senza interruzioni pubblicitarie.
1: Blocca la frequenza,
0: blocca la frequenza, sempre la
1: blocca,
0: blocca la lì.

0: dici Roma vuol dire confusione, chiasso, ma soprattutto caos.
1: Radio Ciroma, 105.7 FM.
0: Chi l'avrebbe mai detto?

Abbiamo avuto la solidarietà di decine di persone che, ascoltando la radio, e vi ringraziamo di questo, sono scesi qua in piazza da noi, una dimostrazione ancora una volta come la solidarietà dal basso esiste ed è forte, e che uno strumento come la radio è veramente essenziale.

Qui vi parla il vostro super speaker automatico. Abbiamo così raggiunto un alto grado di civiltà. Anche la trisecolare questione meridionale sta avviandosi a soluzione grazie al Comitato per la felice evacuazione delle aree depresse. Proprio in questo momento dall'astroporto di Vibo Valentia sta per partire diretto a Saturno l'ultimo contingente di meridionali refrattari al potenziale.

Buongiorno a voi, supermuscoli. La caccia ai guerrieri è finita. Quei ragazzi non avevano commesso il fattaccio su nel Bronx. Hanno dovuto combattere e difendersi tutta la notte solo per salvare la pelle. Beh, ci dispiace davvero. Non ci resta altro da fare che metter su una bella canzone.

0: Allora, giudeo malvamardo.
1: Io non sono giudeo, sono un romano.
0: Un romano?
1: No, no, un romano.
0: Ah! Oh, tuo padre era un romano? E chi era?
1: Era un centurione della guarnigione di Gerusalemme, signore.
0: Sei serio? E come si chiamava?
1: Mincius Maximus.
0: C'è nessuno che si chiama così nella guarnigione?
1: Ma no, signore.
0: Mi sembri molto sicuro. Hai controllato?
1: Beh, no, signore. È un soprannome, signore. Come Muzius Scemus o Marco Pisellonio.
0: E c'è da ridere su Marco Pisellonio.
1: È un nome inventato, signore.
0: Io ho un caro amico a Roma che si chiama Marco Pisellonio. Silenzio! Cos'è questa insolenza? Tu ti troverai alla scuola dei gladiatori molto presto, se insisti a fare così.
1: Scusi, io posso andare?
0: Quando lo racconto a Marco Pisellonio? Ancora? Portatelo via!
1: Ma signore, assolutamente!
0: No, no, no, lo voglio battersi contro animali feroci e rabbiosi entro domani!
1: Sì, signore, vieni tu!
0: Io non permetto che i miei amici vengano derisi da un soldato semplice! Qualcun altro è in vena di risatine quando nomino il mio amico Marco Pisellonio. Beh, sentiamo te. Lo trovi risibile quando dico il nome Marco Pisellonio.

0: No. Non sai che ho trovato, Chris?
1: Hai trovato?
0: Solvente. Solvente per pittura, per i modellini.
1: Beh?
0: È un allucinogeno potentissimo.
1: Che ne sai?
0: Me l'ha detto mio cugino, quello di Salerno. Una volta stava in fissa per il modellismo, poi è diventato tossico. E ogni tanto si sniffava sta roba qua. Era meglio di un acido, diceva.
1: Sì, vabbè.
0: Scettico. Io ti odio, giuro ti odio. Ogni volta che dico una cosa non mi credi mai.
1: Sai che... E poi è Capodanno, dai. Dai, Cri, sniffiamocela. Dai, che ti costa un tiro solo? Io lo faccio, Cri. Lo faccio?
2: E fallo.

0: pesce! Che c'hai? Oh, che ti senti?
1: Esaccio. Ma sai che ti arriva dritto al cervello. Ti rovina. Prova, Cri, dai.
0: Col cazzo, guarda come stai.
1: Come sto?
0: Una merda.
1: La bomba, Cri, la bomba, dai. Prova, dai, non fare il codardo. Prova. Ti prego, fallo per me. Dai.
0: Ma com'è? Senti che puzza.
1: Dai, prova, dai. E dai.

0: Mobile Moon.
1: Oggi su Radio Ciroma, Country Folk a colazione. Olio di serpente al posto del latte e tabacco da fiuto al posto del caffè. Gente campagnola in salopette che suona con banjo ricavati dalle zucche e assi da bucato. Bifolchi del profondo sud che ballano in veranda. Persone normali che vivono e muoiono dimenticate. E tuttavia ci lasciano i propri sogni in eredità.

mi venga un colpo se non è la selezione country folk di Radio Ciroma. Una colazione così pepata non la gustavo da quando fecero lo scalpo al vecchio Jack.

Thank you, folks.

0: Era l'8, 9 e 10 agosto 1555. Oh. A Scasazza, Sani Gesualdi passeggiava nella via, nel paese, nella zona egocentrica.
1: Nella zona, al centro del paese.
0: In piazza, zona, e vide un uomo smunto, tutto come un pecoro, brutto, tipo lui.
2: Che no, tipo me?
0: Tipo lui.
2: Ma non si può fare tipo...
0: È un esempio
2: ma questo ogni volta mi deve
3: dire... Sacrificati!
2: Sacrificati, allora, fa un altro.
3: Ma non dice a te allora, persone. Allora,
0: vide quest'uomo col un zappone che tagliava gli aglioli. Tagliava gli aglioli.
2: Gli aglioli.
0: Margherite.
2: Ah, vedevo che un cosa tra le aiuole di gladioli. Allora
0: tagliava gli aglioli. E allora ci disse Sani Gesualdi, persona che tagli gli aglioli, ripositi un quarto d'ora, prenditi una boccata d'aria, vai a passeggio, visita i musei, ripositi un quarto d'ora. Oh. E allora si pensa che fu Sani Gesualdi a inventare il famoso quarto d'ora di riposo. L'ha inventato Sani Gesualdi.
2: Oh,
0: allora, signor Alberi, la persona tagliatore di aglioli andò a casa e ci disse: Sani, aspettami qua. Ritornò con un sacco. Dentro il sacco vi ci si trovavano due cose.
2: Sì.
0: Numero uno, una pecora. Numero uno, un agnello.
2: Come numero uno l'ha già detto, vai.
0: Numero uno, una pecora.
2: Numero uno,
0: un agnello. E si
2: ribatté. E non erano, sono numero due, uno numero due.
0: È uguale.
2: È uguale, no?
0: E si ribattavano.
3: Come?
0: La pecora.
2: Si ribattavano.
3: Non è quello che pensi tu. Si ribattavano, è una ma è una storia antica del 1400.
0: Quell'allarme. Senta, questo è il nanetto. È tutto per capire che lavorare sta.
2: Oh,

0: Un contadino si reca al mercato per vendere 3 sacchi di farina da chilogrammi 71 e 6 dozzine di uova. Durante l'operazione di scarico, uno dei sacchi, cadendo sulle uova, ne rompe la metà. Se la farina costa lire 15 al chilogrammo e le uova lire 5 l'uno, e di tutta la merce ne è stata venduta la metà, quanti soldi ha portato a casa il contadino? Tenendo conto che dalla tasca bucata ha perduto lire 35. Ah, miseria, ma si contadino su cose di pazzo. Pure quando vi a scuola, i contadini non si sono mai trovati che come mai? Sono passati tanti anni, ancora si hanno imparato. Cioè, sacco di farina, uova, una da parte. No, mia, tenere, l'uovo sotto sacra. Una fissazione lo contadino. Caro sacra farina, perché poi strada va su. Uno mezzo uomo calda, a strada è tutto. A scaro sacrafi, non fa le uova e rompo la metà è colpa loro, cioè, secondo me è colpa loro, sì, l'agricoltura è giusto pure sotto ancora, che nessuno più proprio può faticare a terra perché non si trova giustamente, poi vanno a casa è logico, quando ha guadagnato la moglie stasera, non lo so che, cioè scoraggiano proprio le mogli, no? Cioè, in moglie hanno spinto i contadini a lasciare nella città, giustamente. Perché quando ti hanno sacco, c'è una cosa là, teneva, ho perso i soldi.
1: La moglie sa che dice? Dice, ma va a fare l'operaia. Almeno la fornisce il cartello, i soldi ti danno rinda a busti e porta a casa.
0: Se, così i problemi saranno sempre sui contadini. Se loro continuano, quando ha guadagnato, sarà sempre un problema. Mo'.

0: Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 15 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 76%.
1: Sintonizzati su Ciroma. Sposta la manopola del tuo apparecchio radio su modulazione di frequenza 105.7 MHz.
2: Old school.

0: Ricerche 2. Schifo o pietà? Appurato che gli italiani, di fronte a delle domande generali, oppongono una serie di innocenti e un po' balordi no comment, vediamo un po' che cosa succede di fronte a una domanda precisa, brutale, bruciante, come per esempio l'omosessualità.
1: Ungaretti, secondo lei esiste la normalità e la anormalità sessuale?
2: Senta, ogni uomo è fatto in un modo diverso, dico nella sua struttura fisica, è fatto in un modo diverso, fatto anche in un modo diverso nella sua combinazione spirituale, no? Quindi tutti gli uomini sono al loro modo anormali, tutti gli uomini sono in un certo senso in contrasto con la natura.

0: All'orologio atomico di Radio Cirona sono le ore 8 e 38 minuti.
1: Pensa alle tre cittadino se non ci fosse Ciroma.

0: Una guerra combattuta con armi convenzionali richiederebbe anni e costerebbe troppe vite umane. No. No, in questo caso occorrerà trovare qualcosa di diverso. Io penso che questa situazione richieda che qualcuno faccia un'azione assolutamente futile e stupida. Si tratta solo di stabilire quale.
1: E siamo noi i più adatti per farla.

Radio Giroma, diciamo, è l'house organ radiofonico del centro storico, quindi voglio dire, è una voce non solo autorevole ma quanto mai legittima a pronunciarsi.

abolire leggi, norme, relazioni di dominio e rivendicare reddito, libertà, mezzi per costruire nuove forme, autonome, altre, di esistenza sociale. Radio Ciroma, 105.7.

0: Merci, Gaston.
1: Non, ancora finito.
0: Oh, pardon, Gaston. Un million d'excuses, monsieur. Questa sera, nel menu, abbiamo il suo piatto preferito, la lepre in salmi. La lepre è molto frollata e la salsa è molto ricca di tartufi, alici, grand manier, bacon e panna. Merci, Gaston.
1: Ne ho ancora.
0: Oh, mi permetta? Un altro secchio per monsieur. E la donna delle pulizie. E maintenant, a me se interesserebbe un aperitivo o preferisci ordinare immediatamente? Oggi abbiamo come antipasti, e voglio scusarmi, moule marinière, pâté de foie gras, beluga caviale, uovo benedettin, tarte de poireaux, ossia torta di porri, cosce di rana mandin, uovo de quaglia, charge de paix, c'est-à-dire piccole uova di quaglia su un canapè di purè di funghi molto delicato e raffinato.
1: Mi porti tutto.
0: Stupendo, certo, monsieur. E ora come lo vuole servito? Tutto mischiato insieme in un secchio?
1: Sì, con le uova in cima.

senza barriere. Se sei morto, prova a bussare, batti un rumore. Se sei finto, sappi gioire, sappi adoperare. Se sei figlio,

delle streghe, quelle con la scopa e la faccia scura, scura. Non ti impressionare per le pire, legna fiammeggiante che mantiene la cottura. Verbo che rinnega la parola, frutto che si imbuccia nelle trame di una roccia, carne che si nega alla ragione come un aquilone.

0: Scasnazza, provincia di Agrigento e Trapani e forse anche Siracusa e Messina e chi più ne ha più ne ammetta.
1: Vabbè, ho capito.
0: Scasnazza
1: che lei ormai è proprio
0: a è un sorridente paesello di 555 abitanti o 556, dipende se sono qui a Roma o se sono.
1: Vabbè.
0: Gli abitanti scasazzesi si occupano di architettura, scultura, pittura, arsura, calura, tutte cose che finiscono in ura, una okay. caratteristica.
1: Sì, fregatura.
0: Poi si occupano di costruzione di nuovi mobili antichi.
1: Capito?
0: Disc jocks e costruzione di cancelli.
1: Come disc jocks?
0: Disc jocks ci sono, anche c'è la radio, abbiamo la radio.
1: Radio Scasazza lì.
0: In ondulazione di sequenza.
1: In
0: ondulazione di sequenza. Scasazza è bagnata del mare. Ah. È bagnata del mare, Marionio, di qui, Mar Tirreno. Mari di tutti i colori, mar bianco, mar rosso, mar nero, marrone,
1: marrone,
0: tutti i colori.
1: Marrone è quello più.
0: Poi c'è, a Scasnazza è famosissima, oltre per questo concorso cuore, mai rotto?
1: No, me lo dice sempre, concorso, è così, cuore, è un microfono cuore. Moderno.
0: Ah,
1: lei capisce questa parola, moderno.
0: C'è il libro a casa. Allora c'è, a Scasnazza sono nati grossi personaggi. Ah, non è che... Sono è un paese che ha dato questi Natali.
1: Ci dica chi.
0: È nato.
1: Ci dica chi.
0: È nato.
1: Ci dica chi. Ci dica chi.
0: Ok, cabaret.
1: No, no, no, nato... anzi, no, no, ci dica chi. No, no, che si attaccano subito la terra. Ci dica chi. Ci dica chi. Purtroppo, e lo so. Ci dica chi. Guarda, guarda.
0: Le primo piano.
1: Appena i napoletani vengono scatenati sulla tarantella. Poi dici che la tarantella non la balliamo più. La balliamo.
0: Vogliate scusare l'interruzione del Depliantes? Il Depliantes verrà ripreso. Sono nati.
1: Silenzio.
0: Fermo, maestro La Mazza. È venuta sua figlia stasera, quella bionda? No. Sono nati.

0: Cropagliaro.
1: Ha scassato.
0: Poi la sorella di Rosanna Fratello e il fratello di Jean Sorel.
1: Oh, la sorella di Rosanna Fratello e il fratello poi, di Jean sì, Sorel. Sì, sì.
0: Poi la bellezza di Scasazza e la pace, la tranquillità, la calma, gli uccellini, viu, farfallini, viu, lumachini, viu.
1: Viu che cos'è?
0: Che ne so, qui c'è scritto così. I pesci spata, viu. Ecco, la calma e la tranquillità. Quindi, anche se al concorso non avete scritto, però avete ancora un giorno di tempo, scrivete, però visitate il paese di Scasazza, della quale sono lieto e orgoglioso. Non so se lei capisce questa parola, orgoglioso.
1: Ho capito perfettamente, grazie. Allora, per favore, what I say...

0: orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 10:38.
1: Ragazzi, mi raccomando, ogni nostra azione deve essere sincronizzata a seconda. Andiamo. La prima azione è una stronzetta paurosa. Piero, sincronizziamo gli orologi. Che ora fate?
2: Le 10:30.
3: 11:15.
4: 10:20.
5: Le 10:15.
3: Le 10:35.
1: Facciamo occhio che è meglio. Portecci vostri. Fermi! Andiamo. Senta, scusa. È entrato adesso uno che...

0: Continui, continui. Continui a suonare. Non sono Frocione, non mi chiamo Free Free, sono commissario e ti faccio un culo così.
1: Scusate,
0: continua a cantare, fai finta di niente. Ragazzi, sapevo. Con calma entrate dentro e fate uscire i clienti. Non sono ricchione, bravo, vai avanti, bene, tu sei ricchione.

La frequenza non si tocca. Giù le mani dalla frequenza. ...105.7 Radio Ciroma.

0: Pischella due tosse, è tari giusto.
1: Con lei senti giusto perché sdeviate una cifra. Ma allora falla contenta, no?
0: A rigare gli un bel tatuaggio.
1: Un bel tatuaggio su una spalla o su una chiappa, a Pischella tua sarà invidiata da tutti.
0: Vietta a fare un tatuaggio.
1: Perché sì, è vero che un diamante è per sempre.
0: Ma raburinare.
1: Un tatuaggio è per tutta la vita.

0: Ma Gabri, il momento è grave.
1: No, dico, nella misura in cui il prezzo delle ova ha toccato vertici da capogiro, fagocitando l'inflazione secondo la logica alienante del consumismo, a monte nascono tutta una serie di problemi gravissimi. Se te vuoi comprare un'ova oggi, bisogna che prima ti trovi un socio, così uno se mangia il rosso, l'altro se beve la chiara, e diventa un problema di massa. E la massa, che cos'è?
2: Ma...
1: La massa è una marea di gente, la massa sono tanti, il problema diventa sociale, dall'ovo se fa presto arrivare la guerra atomica, ma tu te rendi conto, a Gabriele, che pericolo di niente!
2: Eh sì,

0: gente bene, peccatrice, peccatore, e poi se ne va convertita. Domandano per i morti, se sono paradiso, se sono purgatorio, se hanno bisogno.
1: Avete proprio le stime?
0: Se si farete male. Mani, piedi, ginocchio,
1: sulle ginocchia, sulla
0: spalla. Sì. Io sono un vermo di terra, non è che faccio miracoli, sono una poveraccia.
2: Radio Ciroma, 105.7 The Underground Station.

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 11 e 38 minuti.
1: La mostarda. What's an animal mostarda? Guardate. Questa roba è magnola americana, vedi? Roba sana, sostanziosa. Maccarona. Mazze zuzzerina. Gli americani, oh. Maccarone, mi hai provocato e io ti distruggo adesso, maccarone. Io me ne mangio.

0: Perché non parliamo di toni negri?
1: Non è questo l'argomento, né mi pare la sede. Vuoi essere...
0: No, no, mica per altro. Cioè,
1: vuoi essere...
0: Un bel giorno bisogna chiarire se il capo delle Brigate Rosse è lui o sono io.
1: Già,

Infatti stavo sentendo i dischi l'altro giorno, entra mia madre e mi dice: ma scusa, a 8 anni stavi a sentire i dischi? Sono passati adesso non so quanti altri anni, stai ancora a sentire i dischi? Io gli ho detto: lavora tu vecchiaccia che hai la pelle dura, io sono creatura, non posso lavorare. Andiamo avanti.

Cupra.

se introduci un po' di anarchia, se stravolgi l'ordine prestabilito, tutto diventa improvvisamente caos. Sono un agente del caos. Ah, e sai qual è il bello del caos?

Siete dei barbari. Barbari? E tu osi chiamare noi barbari? Sì, è un appellativo giustificato. Perché noi intendiamo distruggere quel mondo che voi, gente civilizzata, avete costruito. Noi vogliamo cancellare la storia dal momento in cui le macchine e le armi hanno rovinato più di quanto non abbiano offerto. E quando tu sarai morto, l'ultimo residuo vivente dell'inferno sarà scomparso. Per sempre.

Stupidi MCs, vogliono fottere con Boys D. Ma non ne sanno la metà, fratello. Questo è il bello. La nostra merda è fresca per il nuovo millennio. SSSB, Boys D. Merda classica.

mail di contatto chioccioola.ciroma.org. Cosa avevi capito? Per info e suggerimenti www.ciroma.org.

0: Storia vecchia.
1: Nei signori, stiamo sotto. Che stia la terza stamattina? Che dici te una tovaglia? A me mi parla una mappina. Che mi giova quando arriva un furbone che sta a posto, che scusando per i cittadini non voleva farla apposta. L'altro giorno a mio marito l'è volato uno scarpone grosso quanto hanno siluro proprio dopo l'ambione. Ieri sera, per tramente si ricevono il giornale, tutto insieme, coppo foglie, le carette urinale. Ogni giorno, che malore, che sei proprio una schifezza. A torto quando sferra e fa faccia una munnezza. Maurizio è nata a volta sta gentaglia in dovascia. Vuoi vorrei che venga l'occhio e ti venga la coppa a bascia. E che resta da schifezza? Sta qua sporca e puzzulente. Cosa dite? Se versate la bottiglia risolvente. Ma voi forse stamattina voi volete farci i pazzi? Qua bottiglia risolvente, mia signora, che sta pisciazza!

0: All'orologio atomico di Radio Cirome sono le ore 13 e 41 minuti.
1: Stai ascoltando Radio Cirome.

0: Quale di queste parole è il sinonimo di Ciroma?
1: Caos, rumore, delizia.
0: Radio Ciroma, 105.7 FM. Ogni risposta è quella giusta.

0: 2 sor. So 2 ciurille nate a primavera. Una Maria si chiama e l'altra Rosa. Rosella è gionne, Mariuccia è nera. Po' come Mariuccia così è Rosa. Né sulle corpa so d'una maniera che non gusta Mariuccia e Rosa. Si Rosa canta, Mariuccia è allera. Si chiagna Mariuccia, chiagna Rosa. A casa allora è con Manuri Lorge. L'ora assegnata ogni faccenda aspetta. Avarizia non c'è, non si fa sforge. E faticano sempre i poverelli. La si cosa, si stira, si arricetta e fanno un culo per restare a terra.
1: Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 25 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 34%.

0: Radio C Roma, Radio C Roma, ciao a tutti, ascoltate Radio C Roma.
1: Ciao a tutti, sono Elio, ascoltate questa radio perché è un'emittente libera.
2: Grazie, prego.

Quindi la nostra squadra si schiera con Zoff, Gentile, Cabrini, Bergomi, Collovati, Scirea, Conti, Tardelli, Rossi, Oriali, Graziani.

0: Vi saluto a tutti, cari radioascoltatori di Ciroma.
1: Tanti saluti ai nostri ascoltatori di Radio Ciroma su 105.7 FM.
2: E siamo in diretta, un buongiorno a tutti i ciromisti e le ciromiste in ascolto. Siamo su Radio Ciroma 105.7.
3: Per info e suggerimenti www.ciroma.org o redazione @ciroma.org.
0: Siamo in diretta.
4: Sono passati anni, sono passati, ma il suono è sempre quello,
0: Ci piace. Buon pomeriggio a tutti.
5: A mamma piace.
0: A lui gli piace.

0: chi caga sotto la neve pure si fa a buca e poi la copre. Quando la neve si scioglie, la merda viene sempre fuori.
1: My mind is aglow with whirling transient nodes of thought careening through a cosmic vapor of invention.

Questa è Radio Chirò. Radio Chirò, rumori nell'etere cittadino.

I'm going to go to the next one.

0: Nuestra nación está en bancarrota. Non c'è riesta che abbandonare il comunismo.
1: No, no, no, no, no.
0: Solo, però sapevamo tutti che este jambo non sarebbe volato. Telefonerò a Washington e dirò che hanno vencido ellos.
2: Presidente, tres hombres quieren verla. Dicono di tener un trilione di dólares.
0: Ay, caramba!
3: Oh, allora l'isola non è in vendita, eh? Mi dispiace. Ci potrà permettere almeno di vivere nel suo paradiso socialista.
0: Sta parlando di Cuba?
3: Esattamente. Vogliamo solo un trattamento privilegiato, data la mia favolosa ricchezza.
0: Puedo mirarla?
3: Vedere con gli occhi, non con le mani.
0: La prego, siamo todos amigos aquí.
4: Signor Burns, credo che possiamo fidarci del presidente cubano, ma che scherziamo.
3: Adesso me la ridia.
0: Ridar cosa?

io ringrazio voi, io penso che il vostro lavoro di fungo, che io ho sempre ritenuto un ruolo importante, attivo, che consente di dialogare, di partecipare, al di là dei singoli pensieri di ciascuno di noi o di voi su determinate tematiche, però Radio Ciroma ha sempre svolto questo ruolo. Non si potrà mai chiedere a Ciroma, secondo me non sarebbe quella di votare un'idea di partito, ci mancherebbe, ed è bello quello che fate.

0: Ma dimmi un po', ragazzolo, tu conosci un certo Mario che abita qua intorno?
1: Qui da Mario ce ne so 100.
0: Boh, sì, va bene, ma questo è uno che ruba.
1: Sempre 100 sono.

0: che io non posso.
1: Avanzoni, allora vogliamo caricare, ma qual è il ferro nostro?
2: Eccolo là.
1: Ma so 80 quintali, sì.
2: So 80 quintali, che venga a fregati. 80 quintali.
3: 80 quintali. E che in Italia esiste tutto sto ferro?
1: Ah, voi andiamo, fatevi coraggio, non fate buona fantasia a finire subito.
3: Sì, da campà.
4: Ora, una canzone per noi giovani.

0: in fregna.
1: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 16:38.
2: Dalla più piccola ameba alla più grande delle galassie, siamo definiti dai nostri confini, dalle nostre frontiere. Io sono io, quindi non sono te. Ci sentiamo sicuri nel nostro territorio, ma i confini possono portare instabilità, pericoli. Un fronte freddo incontra un fronte caldo. L'energia dinamica esplode. Eppure, è proprio ai margini, al confine fra due persone, che si condividono le idee e si acquisisce conoscenza. Io sono io, ma devo spingermi oltre i miei confini per conoscerti veramente. Varchiamo un confine, esploriamo nuove frontiere, frontiere del cuore, frontiere dell'anima. Se abbiamo fortuna, torniamo avendo imparato grandi lezioni sul destino che condividiamo. Lo scopo dei nostri viaggi, sia interiori che fisici, non è solo vedere ciò che non conosciamo, ma riportare a casa quei ricordi e condividerli con i nostri cari.

non c'è nulla di necessario, tutto è contingente ma concluso, tutto è aleatorio ma compiuto.

0: scusa, Borni, non è giusto che ci siete solo maschi avanti.
1: Hai ragione. Poi, io ne ho te cane, eh.

0: agghiacciante.
1: Sui 105-700, tutta la Ciroma del mondo.
2: Te le immagini Cosenza senza Ciroma?
0: Radio Ciroma 105.7 presenta
3: www.ciroma.org.
0: www.ciroma.org.
4: Vieni anche tu. Anche tu.
1: Nonna dozzi.
5: Sostieni Radio Ciroma 105.7
1: 24 ore su 24 senza interruzioni pubblicitarie.
6: Ah! E una pavata, una pavata,
7: pensa al telecittadino se non ci fosse Ciroma.
8: Già il termine esprime, contiene in sé un concetto di modernizzazione.
9: Radio Ciroma
10: 105.7 di Cosenza.
1: Radio Ciroma a servizio della libera espressione.

0: Questo è il canale destro. Questo è il canale sinistro.
1: Ma si è mai chiesto che cos'è realmente la stereofonia? L'esempio pratico è certamente più utile di qualsiasi spiegazione teorica. Ed ecco lo scopo di questo dischetto d'uno. Dimostrarle chiaramente i notevoli vantaggi dell'audizione stereofonica. Cominciamo con il primo esempio.
0: Radio, radio, radio, radio. Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma. 105. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700.

0: Pronto?
1: Sì.
0: Lei... eh? Lavora. Ma qua.
1: Eh? Sì? Ok, sì, sì. Sì, sì, ok. Beh, sì, certo, ho capito, ho capito. Sì, sì. E invece... Che te voglio?
2: Sì, sì.
0: Esatto, ma cago, ma la dai chi?

Ferdinando Russo, per Albo. Tenga nu cazzo venaritta sia che chiù è nu parma a foro rommunato. In certi modi mu castigarria che per forza può sta sempre arrezzato. Per farlo salire tutto in fantasia basta nu cazzettino colorato. Nu po' che coscia, peggia fessaria. E che non ci può fare tornare musciato. Io non so c'è un cazzo in giovene tanta priezza a chi lo faccia in viso. Chi lo non mette mai capo a far bene. E in base al rapo gusto o per gulia, giuro, e mancanna pozza morire accise o voglio chiavangula a chi richiede.

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 18 e 39 minuti.
1: Allora, un saluto per Radio Ciroma, mi ripeti le frequenze? 105.7?
2: Proprio così.
1: Allora, a tutti gli ascoltatori un abbraccio fraterno, uno schianto di saluto e ricordatevi sempre che gli schiantos in Italia sono l'unico gruppo che è partito dalle cantine per arrivare alle fogne. Sono ben 32 anni sulla cresta dell'onta e non ce li toglie nessuno questi 32 anni sulla cresta dell'onta, e poiché gli schiantos hanno sempre conseguito un coraggioso, reiterato e ripetuto nel tempo insuccesso,

È meglio che prendi nota. Io sono cattivo, incazzato e stanco. Sono uno che mangia filo spinato, piscia napalm e riesce a mettere una palla in culo a una pulce a 200 metri. Per cui va a rompere il cazzo a qualcun altro e levati dalle scale.

Salvatore Di Giacomo, mieto oport, ammortiato lo cucchiere affit. E ben marata la corsa, gussà cis, sta da un baglio pazio, marata la corsa. E poi, tata due dis, a San Cingula mamma da parlare. Chiudo 15 volte si arracisi, parlo malo si carro e per pisciò. A corsa a mano all'urde mamma mia. E vabbè, ma ha saputo combinare. Ecco, Rudon guardi il cabecito, sto magna cazzo già marato tuo, e t'ava ragione il signorino. Piglialo un culo, moro, ritto a Stuart. Te, pure una sorda papa lì. Nacce meglio morti e chi l'ha morto. Ha risposto. State a vedere che già avete torta presa. A Caterete sto sentendo e a botto. Uno si può pisciare non è permesso. Come ti pare mi pisciava sotto. E Steve Frisch l'hai trovato offeso. Non è pagur, so stiamo in strafotto. È po' cavallo. Sto cavallo è gesso. Vuoi vorrei che avanti si tuo voto? Tu per un sordo stai facendo un pazzo. Goppa a sto punto saccia caccia Stuart, che stai a moneta e piglia l'indo mazzo. Ma crema, mamma guarda pure Stuart. Mo vuoi fare una zumbata attorno a casa? A te non mi fa con la chieda è morto.

Droga e rigiuno, a casa non te la salvare. 1200 condannati a 416 bis. Associazione mafiosa. Morti uccisi, strangolati con la corda del provolone, facendo ingoiare sabbia. A casa la vita è morta, sono la stessa cosa. Cocaina, milioni di euro, imprese, politici, imprenditori. Roma, Parma, Milano. Sangue e cemento. Sangue e cemento.

viaggi. E non buffone. E non viaggi. E non buffone. Perché dai, a 167, ha più zona potente. Sono già di fugnatura. A casa la stanno buono. E volevo sentire su Roberto Saviano, perché Roberto Saviano è un vagliaccio. Roberto Saviano è un vagliaccio. I camurristi sono loro.

0: orologio atomico di Radio Cirova sono le ore 19 e 41 minuti.
1: Il suo è culo, la mia è classe, caro il mio coglionazzo.
2: Al 38° coglionazzo e a 49-2 di punteggio, Fantozzi incontrò di nuovo lo sguardo di sua moglie. Mi perdono un attimo? Vorrei fare un tiro io adesso. Segni. Non tre punti, 11.
3: Oh, mi scusi.
2: Coglionazzo.
3: Ecco.
2: Altri 12. E adesso rinterzo ad effetto con birillo centrale. 5. 6 tiri su. E lei segni. Calcio a 5 sponde e 11 punti. Colpo partita. Triplo filotto reale ritornato con pallino. Silenzio.
4: Ragionier Fantozzi, 51. Direttore Conte Catellani, 49.
2: Prendo l'orecchia!
5: Ma Giovanotto, ma cosa fa? Mi metta giù!
2: Scusi, signora!

0: Tranquillo, allora poi tagliamo tutto.
1: Sì, no, infatti, sto pensando una frase, un modo di dire.
0: Uno slogan. Bravo. Radio Roma, la voce degli afflitti.

Ma guardi, che si sia voltata pagina ci credo poco. Nel 68 molti giovani meridionali, malgrado che non amassero le fabbriche, tuttavia potevano tranquillamente entrare in fabbrica perché c'era una domanda di lavoro. No, ora invece siamo in una condizione in cui i giovani hanno più difficoltà a cercare lavoro. In fondo il paradosso è che alcuni dei giovani che protestano in questi mesi chiedono di riavere lo stesso lavoro un po' merdique, direbbero i francesi, che prima rifiutavano. La differenza col 68, secondo me, è indicata da queste condizioni di partenza. Nel 68 c'era un mercato del lavoro che funzionava, l'Italia era in espansione a ritmi anche significativi, e però la gente non voleva quella ricchezza.

Frunze. Stronze. Ndurcenegliata a fronne e turtaniella. Qua culo da cagata meglio nata. Nu culo monaco. Nu culo prevede. Nu culo narigino e nurignante. Nu culo affugolare in da merciata. Siente. Tu per me sei sempre stronze. Ma in me scappella perché sia merda bella. E sempre sia lotata chi lo culo fa tenta e chiava che cataca

0: Radio comunitaria,
1: libera, radio attiva, radio faziosa.
2: Radio Ciroma 105.7.
3: Per info e suggerimenti www.ciroma.org o redazione@ciroma.org.
4: Sei giovane di spirito? Radio Ciroma 105.7.

Siete all'ascolto di Radio Cerume. Ma no, no, volevo dire Radio Cirotto. No, no, volevo dire Radio Cirogeno. Ma no, siete all'ascolto di Radio Ciroma 105.7. www.ciroma.org.

0: Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 16 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 54%.
1: Cantiamo questo blues. Questo è Fernando Blues.

0: ucciderci. Ti prego, non ucciderci. Lo sai che ti amo, baby. Non ti volevo lasciare. Non è stata colpa mia.
1: Che bugiardo schifoso. Credi di riuscire a cavartela così, dopo avermi tradito?
0: Non ti ho tradito. Dico sul serio. Ero rimasto senza benzina. Avevo una gomma a terra. Non avevo i soldi per prendere il taxi. La tintoria non mi aveva portato il Tide. C'era il funerale di mia madre. Era crollata la casa. C'è stato un terremoto, una tremenda inondazione. Le cavallette. Non è stata colpa mia. Lo giuro.

0: orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 21 e 39 minuti.
1: Radio Ciroma 105.7

Cucu, quina? Ciroma. 105.7.

0: Un falconeri sta con noi. Per il re.
1: Per il re, certo. Ma quale re? L'hai detto tante volte pure tu. Se fosse ancora vivo il re Ferdinando. Ma Franceschiello, Dio guardi. No, zio, no.
0: Perché tu credi che il piemontese, quello che chiamano il galantuomo, sarà molto meglio? Dialetto torinese invece che napoletano, tutto qui.
1: E allora, che ne diresti della Repubblica di Don Peppino Mazzini? Credimi, zione. Se non ci siamo anche noi, quelli ti combinano la Repubblica in 4 e 48. Se vogliamo che tutto rimanga com'è, bisogna che tutto cambi. Mi sono spiegato.

0: Allora, prepariamo questo nuovo statuto.
1: Io raccomanderei ancora di attuare queste riforme con una certa gradualità. Invece no, è meglio battere il ferro finché è caldo.
2: Credo anch'io.
0: D'accordo. Punto primo, abolizione delle feste e del riposo notturno.
3: Approvato.
0: Punto secondo, proibizione di amare, proibizione di parlare, proibizione di pensare. Chi si ostini a pensare verrà punito mediante amputazione della testa.
3: Approvato.
0: Potete fumare.
3: Grazie.
4: Proporrei l'amputazione anche per chi si ostini ad amare, signor Presidente.
3: D'accordo.
0: Punto terzo, abolizione dei sentimenti, della volontà, della pietà, della dignità e di altre malattie infettive ereditarie di origine preistorica.

0: Non vorremmo doverci ritrovare nella circostanza in cui...
1: Radio Ciroma.
2: Avvistami, faca.

quel cor se stringe, in giò la sera, me senti mal, stuminga in pe, che c'ha in delet, in d'un cantun, me par de ves, proprio nessun, le pesche in guerra.

Spuntalo in faccia. Perché da turma sempre mi sei coscia e non decide manca quando pisci e si chira nu cazzo tuo stellisce, ma ti si fa terra pecchiata e musce a prima t'arrazzava i refugusi specie sentenne adorare la pucchiacca, ma ruorma in coppia e palla più contruse e non decide manca mesi e pacca. Povero cazzo mio, t'ha già perduto e chi sto cuore mio ne soffre tanto. Povero cazzo mio, te ne sei chiuso con mano morticello campo santo. Mentre sti cose sospirava Enrica parlando solo come fanno pazzo, il ricetto è ricco, sai che te ricco, sputalo in faccia sta schifezza, cazzo.

0: nel momento in cui la lotta studentesca si differenzia, si stacca dalla lotta di classe, secondo me, dico, siamo fottuti tutti, noi operai e voi studenti.
1: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 22:38.

0: qualcosa.
1: Salve, professor Folken.
2: Ci sono! Crede che io sia Folken? Salve.
3: Ma come fa a chiederti come stai?
2: Chiede tutto quello che è programmato a chiedere. Vuoi sentirlo parlare?
3: Ok.
2: Gli chiederò come sta. Io sto bene. Come stai tu?
4: Benissimo. È passato molto tempo. Può spiegarmi la cancellazione del suo permesso di utilizzazione il 23 giugno 1973?
2: È morto in quella data. Capita che alle volte la gente sbaglia.
4: Sì, è vero.
3: Ma come fa a parlare?
2: Non è una vera voce. Questo apparecchio interpreta i segnali emessi dal computer e li trasforma in suono.
4: Vogliamo fare una partita?
3: Sentiva la mancanza di voce.
2: Ah, buffo, no?
3: Sì.
2: Sì, volentieri. Ti andrebbe guerra termonucleare globale?
4: Non preferirebbe una bella partita a scacchi?
2: Dopo, giochiamo alla guerra termonucleare globale.
4: Bene.
2: D'accordo.

0: Radio Ciroma 105.7.
1: Non sarà mai.

in questi mesi di riti elettorali è anche emerso qua e là il tema della contrapposizione tra rappresentanza e democrazia diretta. È interessante ricordare che la rappresentanza, che nasce grosso modo fra il 6 e il 700, è una forma di potere del popolo delegata, cioè si ammette che il potere appartiene al popolo, ma a gestirlo non è il popolo, ed è quindi dà luogo alla formazione di un ceto politico che ha caratterizzato per le nazioni che hanno adottato la rappresentanza poi il 700, l'800 e anche il secolo appena trascorso. In realtà è esistita sempre, a parte forme tirannica, oligarchiche, è sempre esistito nel corso della storia occidentale anche l'istituto della democrazia diretta, dove il potere non è diviso in giudiziario, esecutivo e parlamentare, ma è unificato nell'assemblea, e l'assemblea esercita direttamente il potere attraverso delegati che hanno una delega a durata breve, che sono revocabili, hanno il mandato obbligatorio e qualche volta vengono sorteggiati.

0: Is it good enough for you?
1: Radio C Roma.
2: Radio C Roma.
3: 24 ore su 24.
4: Non stop.
5: Sei su Radio C Roma. 105.7 FM.
6: www.ciroma.org.
4: Bravo.

Madonna, che schifo che ho fatto, Madonna. Ah, vabbè. Mi sono svegliata con un mal di testa, Madonna che festa. Peccato che il pirla mi ha detto di tornare a dormire a casa mia, che tristezza, non capivo un cazzo. Il tipo ha fatto il giro più lungo col taxi, mi ha fatto la cresta, ma che stronzo. Ma poi c'è lo sconto. Cioè, una donna sola dopo le 10 paga meno del 10% del conto. E il tassinaro dovrebbe aspettare davanti al palazzo, davanti al portone, a vederti entrare che giri la chiave. Che testa di cazzo. So-

Di Giovanni Pascoli, Il passero solitario. Tu, nella torre a vita, passero solitario, tenti la tua tastiera, come nel santuario, monaca prigioniera, l'organo a fior di dita, che pallida, fugace, stupì tre note, chiuse nell'organo, tre sole, in un istante fuse, tre, come tre parole che ella sepolte in pace. Da un ermo santuario che sa di morto incenso, nelle grandi arche vuote, di tra un silenzio immenso, mandi le tue tre note, spirito solitario.

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma è mezzanotte e 39 minuti.
1: Oh, you bad now. You bad, you gotta shoot somebody now. Well, here I am. Come on, shoot me. You bad, right?
2: No!

faccio pisciatura. Ietta pisciata in danno pisciatura. Sentite un poco che mi succedette. Stevo azzeccata proprio in faccia al muro in un cartiere colore violetto. Io mi mettetto a leggere già che i castoni pocorilla ammarruccato. Anzi, per dirti un meglio, hai da sapere che sto veramente infrancesato. E che tene sto povero vaglione? Urgere, scarfature, centregalle, cepese, ceraselle, nutingone, pegliont, puro scolore in dei palle. Chissà, io poi pisciava schizza schizza, che la scarfatura mi faceva male. Ma mentre che leggeva l'indirizzo, passai un altro cazzo angolo e guai. Una vespa sfacciamosa e rotti e mazza, ma erano morse giusto un bondo cazzo. Una vaga per cacciare con una carocchia e mi sono dorso tanto una capocchia.

0: Crede che oggi la condizione della gente di colore in questo paese sia in qualche modo sulla via di un miglioramento?
1: Certamente vi sono stati dei mutamenti, ma in superficie. Il potere cerca ancora di sfruttare i pregiudizi dei bianchi. E questo per dividerci, per far sì che la classe lavoratrice, bianca e nera, non ci unisca in una lotta comune. Questo è quello che teme il potere.

0: your time.
1: Abolire leggi, norme, relazioni di dominio e rivendicare reddito, libertà, mezzi per costruire nuove forme, autonome, altre, di esistenza sociale. Radio Ciroma, 105.7.

pensi che Giroma sia solo una radio, ti sbagli di grosso. Giroma è cultura, informazione, inchiesta, associazionismo, live, eventi, beni comuni, auto-organizzazione. Fai Giroma e sei protagonista. Ti aspettiamo ogni lunedì sera dalle 21:30 nella sede di Piazza Toscana. Esci dal coma e fai Giroma.

We decided. Let you water, let you water, let